0: mani crudeli di una donna seducente. Morì l'uomo di porcellana, Chinaman.
1: Hey folks, this is the Particle Kid and you're listening to WZBT, Gettysburg, Pennsylvania.